zan. Ba ba ba do di do di ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di do di. Yes. Man, my river is healing. Yeah. Up the lazy river.

zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do, yes. Man, if I remember this evening, yeah, up the lazy river.